Heather Headley, grazie. Una grande voce e una dolcissima persona. Grazie.